0: Qual è il tuo nome?
1: Amore.
0: Cosa fai?
1: Amo.
0: Tutto il mondo.
1: Oh no.
0: Chi?
1: Te. E tu? Qual è il tuo nome?
0: Amore.
1: Cosa fai?
0: Amo.
1: Tutto il mondo.
0: Tutto il mondo, no.
1: Chi?
0: Te.

I tuoi occhi sono chiari, i capelli ti dipingono il viso, tu sei bella

Da particolare si inizia con un buon caffè, l'amore in città e c'è un profumo di donne, dai. Come la Sofia Loren o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

Russo, Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo. La vita è bella.

she can't refuse. O se sei solo, urla. Sofia Loren, Ornella Vanoni, Ornella Muti.